sera, Radio Alta e Dance.

Wake up. It's Friday. Grazie a Dio è venerdì. Il venerdì sera, Radio Alta e Dance.

0: Wake up. It's Friday. Grazie a Dio è venerdì. Il venerdì sera. Radio Alta e Dance.
1: Radio Alta. Sono le 23 e 59 minuti.
2: Thank God it's Friday.

It's Friday! Grazie a Dio è venerdì! Il venerdì sera, Radio Alta e Dance!

venerdì sera, Radio Alta e Dance.

Thanks, Gub. It's Friday. Grazie a Dio è venerdì. Il venerdì sera, Radio Alta e Dance.